Io i he da un po' clama breakfast show coi mani per mo radio lotto no galo fa i he bon po' di metà dai mi che he e da un po' clama la mo time joy go mo dol go io mo me ma che vuol dire lotto no galo fa e che bon po' di atte da facilo che ma mo dol he da un po' clama ma che go io per mo joy go